0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: la macchina del tempo. Sceglie nel nostro archivio le canzoni più belle.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
2: La stalla con i buoi, per cielo gli occhi tuoi, e l'acqua i pesci poi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: la macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1987.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi.

0: solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1982.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1971.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1985.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1978.

0: signore.
1: Una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare la vostra canzone.
2: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1981.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1989.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Dal 1962, La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1980.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
3: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche merito ogni tanto, ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
2: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 1 minuto e 11 secondi in questo giovedì 20 agosto. Davanti a noi le nostre 2 ore fino alle 10, perché fino al 28 agosto questo sarà l'orario della controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche alle persone che si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie o di vacanza, che dir si voglia, perché mano a mano le grandi città stanno tornando a riempirsi. Abbiamo già notato che il traffico è un po' aumentato, anche se magari fosse così tutto l'anno, ma da lunedì prossimo ci sarà un bel po' più di movimento, perché tante persone rientreranno dopo aver passato 1 o 2 settimane fuori a cavallo di Ferragosto. Noi siamo rimasti qui con voi, saremo con voi dalle 8 alle 10 fino al 28 di agosto, venerdì 28 agosto, e poi da lunedì 31 agosto si riparterà con la formazione al completo, quindi avrete tutte i professionisti che si alternano al microfono durante l'arco della giornata. Quindi ci sarà la formazione, definiamola così, titolare, va bene, per la stagione 2026-2027. Ricordo il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 990. Ripeto ancora: 338 99 00 990. A volte capita di leggere delle denunce che oggi, ne parlavo proprio ieri, no? Grazie ai social diventano virali, quindi tutti quanti noi entriamo a conoscenza con le denunce di presunti disservizi. Quella che vi sto per raccontare adesso, secondo me, lascia adito a parecchi dubbi, nel senso che, sapete, io vado a mangiare in un ristorante, posso trovarmi bene, posso trovarmi così così, posso trovarmi male, E poi, se mi va, ma non è un obbligo, decido di lasciare una recensione su uno dei tanti siti che prevedono questo genere di servizio. Quindi, in base al mio gusto personale, posso dire di aver pagato il giusto o di aver pagato tanto, posso dire di aver mangiato molto bene, posso dire di aver gradito alcuni piatti e altri meno, ma è comunque è sempre un gusto personale. Cioè, dobbiamo capire questo, il meccanismo delle recensioni su che cosa si basa, ammesso che ci sia la buona fede da parte di tutti. Si basa sul gusto personale. Cioè, se io che mangio tutto, ok, sono una buona forchetta, e c'è un solo piatto che proprio non riesco a mangiare, le seppie con i piselli in umido, poi i piselli mi piacciono, le seppie mi piacciono, insieme seppie con i piselli in umido io proprio sono stomachevoli, è il mio gusto personale, ok? Se vado a mangiare in un ristorante e a prezzo fisso, menù fisso, e mi portano come secondo le seppie con i piselli in umido, e io parlo di un piatto pessimo che mi ha fatto star male, qualcuno che legge può dire: utilizzano pesce avariato, alimenti conservati male. Invece si parla solo del gusto personale. Noi abbiamo parenti, amici, colleghi, dei quali conosciamo in parte i loro gusti, no? Non so, c'è il collega che non prende il caffè. C'è il collega che è vegetariano, per dire, è vegetariano. Se quel collega rilascia una recensione su un posto dove è andato a mangiare, lo fa basandosi solo sul suo gusto personale. Quindi non è detto che una recensione negativa di una persona che tu non conosci debba corrispondere per forza di cose ad una negatività di quel determinato ristorante. Ora, lei è la vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino, è del PD, ma in questo caso la politica non c'entra niente, si chiama Ludovica Cioria, e stava passando un periodo di vacanza in Umbria, regione bellissima, insieme con il marito e con le figlie, e nello specifico era ad Orvieto. Tanto Orvieto è un posto bellissimo, e ha un'ora poco più da Roma. Non so se siete mai stati ad Orvieto o se avete sempre detto: ma io ad Orvieto ci vorrei andare, perché la vedete passando sull'autostrada, sulla Roma-Firenze, è bellissima, vale veramente la pena, ma roba da proprio in giornata, ok? Questo è il suo racconto. Tre ristoranti hanno rifiutato di far sedere a mangiare me, Davide e le bambine, Davide credo sia il marito, il compagno, nonostante avessero decine di tavoli liberi, essendo prestissimo. Questo è il mondo che stiamo creando, dove anche per mangiare è una gara, dove vince solo chi paga di più, dove i bambini sono un problema perché consumano troppo poco, dove un cane sta seduto e due bambine devono farsi piccole per non disturbare. Che rabbia e che tristezza, signori. Il problema non è il cagnolino, il problema è l'overtourism che rende le città inaccessibili e inospitali perché dominate esclusivamente dalle logiche commerciali. Riguardo alle prenotazioni, perché qualcuno poi ha commentato dicendo: ah, magari c'erano delle prenotazioni. Ovviamente non c'erano prenotazioni, così come nessuno specificava, tutto prenotato e solo su prenotazione. Tutti si sono consultati all'interno per decidere di ammetterci o meno. Non mi piace creare gogne mediatiche gratis, non mi sarei mai permessa. Ora, questa signora si lamentava che alla fine era stata piazzata in un tavolino quadrato, di quelli dove abitualmente si mangia in due, ma hanno dovuto mangiare in quattro, comprese le due bambine, mentre in un tavolo vicino, lo stesso tavolo, c'erano due persone e su una terza sedia era seduto un cagnolino. Non vedo quale sia il problema. A me è capitato a volte di andare a mangiare e, non avendo prenotato, essendo in quattro, ci hanno messo in un tavolino quadrato di quelli 80x80, che sono discretamente comodi, chiaramente, se ci mangi in due, se ci mangi in quattro stai un po' strettino, ma ti devi anche adattare. La signora non aveva prenotato e durante questo periodo Orvieto, con tanti turisti, a Orvieto ci sono tante attività di ristorazione, lavorano molto spesso su prenotazioni. Ora tu puoi anche arrivare molto presto, non so, a mezzogiorno e tre quarti è indubbiamente presto per pranzare, no? Però se tutti i tavoli sono prenotati e non c'è posto, ti dicono che non puoi mangiare, e se te lo trovi

0: ristorante, ma si sta veramente gettando l'etame su una cittadina come Orvieto, dove sono stato più volte, dove ho sempre mangiato in maniera meravigliosa, dove sono sempre stato molto bene, dove sono sempre stato accolto nei vari ristoranti con prenotazione o senza, ma sono stato anche rimbalzato, cioè mi è capitato di andare e dicono: guardi, è tutto prenotato. Mi dispiace, è tutto prenotato. E pazienza, non è che mi sono arrabbiato perché era tutto prenotato. Quindi quando poi si dà la colpa al fatto che non vogliono far entrare i bambini, ci sono dei ristoranti dove i bambini non possono entrare, è una scelta del titolare del ristorante. Non si tratta di avercela con chi ha dei bambini, ma si tratta di fare una scelta di carattere commerciale. Io ho un ristorante, faccio un esempio, e specifico che i bambini sotto i 14 anni non sono accettati. Per quale motivo? Perché io mi rivolgo ad un pubblico che non vuole avere bambini in mezzo alle scatole. È giusto? È sbagliato? È un'attività commerciale. E un'attività commerciale può decidere se accettare o meno i bambini. Io personalmente, se avessi un ristorante, aprirei il mio ristorante a tutti i bambini del mondo senza alcun problema. Ma se un collega vuole aprire un ristorante e vuole far sì che all'interno di quel ristorante non ci siano bambini, che poi, ragazzi, i bambini sono meravigliosi, ma il problema dei bambini che fanno casino a tavola, se fanno casino a tavola, non è mai dei bambini, ma è dei genitori che se ne fregano e che chiaramente, essendo maleducati, fanno diventare maleducati anche i loro figli.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro saxarubra.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:17, minuti primi e qualche secondo. Il discorso che ho fatto prima della terra dei cachi è un discorso che ha aperto un dibattito, no? Perché poi voi lo sapete che c'è la possibilità di inviare i messaggi al 338 99 00 99 0, e quindi avete la possibilità di esprimere la vostra opinione. È come se parecchi di voi abbiano avuto l'impressione di un parallelismo tra i bambini e i cani, ma in realtà non ho detto questo. Cioè, io ho parlato di come un'attività commerciale che si rivolge ad un determinato pubblico possa decidere o meno di accettare bambini o accettare dei cani, ed è una scelta libera. Io, ad esempio, se vedo che al di fuori di un'attività c'è un cartello con il disegno del cane e la scritta "io non posso entrare", io rispetto quella scelta e decido di non usufruire dei servizi che offre quella determinata attività commerciale. Può essere un ferramenta, può essere un barbiere, anche se io dal barbiere non ci vado, una qualunque attività. È una scelta. Tu hai preso una decisione, io la rispetto, e quindi io, nel momento stesso in cui rispetto la tua scelta, decido di premiarti o meno. Quindi, se io ho paura dei cani e so che è rispettabile la paura, ci mancherebbe altro, e quindi so che all'interno di quell'attività non trovo dei cani, ci entro più volentieri. Se io invece amo i cani, non ho paura dei cani, non mi danno fastidio i cani e quella determinata attività non permette l'accesso dei cani, io decido di non andarci. Quando si parla di bambini, c'è per esempio un ascoltatore che ha detto una cosa anche corretta, no? Dice: ai bambini puoi dare l'educazione più sana che puoi, ma se un bambino la sera a cena, per vari motivi come stanchezza o qualcos'altro, comincia a rompere, puoi fare veramente poco o nulla. È vero, hai perfettamente ragione, ma qui, vedi amico mio, non parliamo di ipotesi colichette intestinali. Okay. Chi ha avuto dei bambini sa perfettamente che durante i primi mesi questo genere di fastidio, tra l'altro anche molto doloroso per i bambini, quello delle colichette intestinali, porta a pianti irrefrenabili che non riesci a placare neanche con, io ricordo, non so se esista ancora come medicinale, ma quando i miei figli erano piccoli, poi ho avuto solamente un figlio che ha sofferto di colichette intestinali per un piccolo periodo, davamo un medicinale che si chiama Milicon, che faceva effetto e non faceva effetto, insomma Vabbè, ma se un bambino piange perché è molto piccolo e ha colichette intestinali, ragazzi, lì non ci può fare niente. È un normale fatto durante la crescita. A volte ci sono però dei genitori che non si rendono conto, e lo dico, attenzione, da genitore, non si rendono conto che i propri figli possono dare fastidio agli altri. Ecco quando io parlavo della maleducazione dei genitori. A volte bisogna anche capire che avere dei figli che sono l'avventura più meravigliosa e più entusiasmante che può capitare ad un essere umano, significa anche dover fare delle scelte, e quindi a volte le scelte rappresentano anche delle privazioni. Tutto lì, noi dobbiamo sempre capire che i figli sono nostri e non possiamo far ricadere sugli altri. Se io vado a mangiare fuori e ho 30 anni e vado a mangiare con la mia fidanzata e voglio passare un momento in tranquillità cenando e chiacchierando, e mi trovo circondato da marmocchi che si rincorrono, che creano problemi, fanno rumore, danno fastidio anche al personale di sala, avrò il diritto di pensare i genitori, invece di chiacchierare tra di loro, dovrebbero pensare ai propri figli? Tutto lì. Poi vi ho detto, io personalmente, se avessi un'attività commerciale di ristorazione, permetterei l'accesso ai bambini e permetterei l'accesso ai cani. Quindi io non vi sto facendo il discorso dalla parte di quelli che all'interno del mio locale voglio solamente musica soffusa, persone adulte che parlano a bassa voce. Questi sono locali noiosi che non frequento e che non mi piacerebbe possedere, però era per chiarire un po' in maniera più esaustiva il concetto che avevo espresso. Vabbè, potete comunque dire la vostra, io vi leggo sempre 338 99 00 99 99 0. E comunque, ripeto, non mettete mai sullo stesso piano cani e bambini, perché è come se queste due entità fossero in conflitto tra loro. Questo vale anche per i proprietari di cani. Cioè, se tu hai, dico, un barboncino, per dire, un cane che oggi è molto diffuso, sapete, ci sono le mode, no, dei cani in questo periodo, cioè ci sono i barboncini che sono meravigliosi, io amo profondamente i barboncini, e un barboncino è molto gestibile. Se tu hai un San Bernardo, che chiaramente è un cane di una stazza diversa, e lo porti a mangiare in un ristorante, per quanto il San Bernardo tu dica è buono, è tranquillo, il San Bernardo è grosso, il San Bernardo sbava, ed è probabile che quella cosa dia fastidio anche ad altri. Quindi se tu hai un San Bernardo, devi sapere che certe cose non le puoi fare, o per rispetto agli altri certe cose non le puoi fare. Poi magari arriva il San Bernardo, te lo metti da una parte in un angoletto, non lo senti, non dà fastidio a nessuno, e magari sono molto più fastidiose quelle quattro persone che parlano a voce molto alta dopo aver bevuto un paio di bicchieri di troppo. Però va bene. Allora, volevo chiedervi una cosa. Così, non. Allora, intanto, qualcuno di voi ha mai fatto da ragazzo, chiaramente, il succhio? Non ho il succhio, e mi sto riferendo al carburante, alla benzina, ok? Una volta era, diciamo più semplice, no? Perché non esistevano gli sportellini, quelli che chiudono il tappo carburante, no? Sportellini che sono oggi nelle auto moderne collegati alla chiusa centralizzata, quindi tu quando chiudi anche lo sportellino poi non si apre semplicemente con una semplice pressione a scatto, quindi c'era semplicemente il tappo del carburante, che non aveva neanche la chiave, perché potevi mettere il tappo con la chiave, ma era chiaramente una cosa a parte che avresti comprato dopo, che veniva venduto come optional. Quindi bastava togliere il tappo del carburante, infilare un tubo, succhiare fino a quando non sentivi. Se eri bravo, toglievi la bocca prima di avere la benzina in bocca, ma le prime volte succedeva, e poi con una tanica, grazie al meccanismo, grazie alla fisica, quindi alla cosa dei vasi comunicanti, al concetto dei vasi comunicanti, alla legge dei vasi comunicanti, tu potevi togliere parecchi litri di benzina, poi rimettevi il tappo, te ne andavi e avevi fatto il pieno al tuo motorino, al tuo scooter, al tuo due ruote. Era una cosa che si poteva fare? No, assolutamente, ragazzi. Comunque sempre di furto si trattava, cioè era un furto. Se mi chiedete, ma tu l'hai fatto? Signori, ormai credo che il reato sia caduto in prescrizione. Io credo che, come, non voglio dire il 90%, perché almeno come la metà dei ragazzini degli anni 70-80, anch'io ho fatto il succhio, non mi hanno anche pizzicato, fatto delle fughe di quelle proprio, e tra l'altro la fuga era triste perché dovevi lasciare il tubo con la tanica, quindi non solo non riuscivi ad avere la benzina, ma avevi subito anche una grossa perdita. Stavo pensando, oggi però si trattava comunque di poca roba, no? Non quanto potevi rubare? 1.000 lire, 2.000 lire di benzina, cioè più stiamo parlando di quello, 3.000 lire di benzina, più di quello non rubavi, no? Oggi tu vai a fare il pieno, ho fatto il pieno l'altro giorno alla mia auto, 80 euro, c'è qualcuno che mi fa un succhio, so 80 euro di benzina, che poi tra l'altro oggi, e questa aumentano furti di questo genere, perché pensateci bene, no? Se di notte rubano e chiaramente varie auto, no? Svariate centinaia di litri di benzina, ma quanti soldi sono? E in più c'è anche il danno, perché forzano lo sportellino, quindi ti creano un danno, e quindi oltre al furto della benzina c'è anche il danno al bocchettone. Quindi quando noi parliamo di benzina a 2 euro non è solamente il furto che noi subiamo da parte di chi si occupa della distribuzione e delle varie raffinerie, non è solamente quel furto, ma poi abbiamo un problema, cioè il fatto che dopo aver fatto il pieno ti possono rubare la benzina creandoti anche un danno, e sono in netto aumento i furti di questo genere. Tra l'altro, anche se siete assicurati per atti vandalici, c'è sempre una franchigia, cioè non so, i primi 250 euro non vengono pagati, e molto spesso i danni sono quelli per aggiustare lo sportellino del carburante, sono inferiori ai 250 euro, quindi l'assicurazione neanche ti ripaga.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:35 minuti primi e qualche secondo. Volevo salutare un amico della radio, Damiano, che mi informa che dice: da settembre cambio proprio vita, orari fissi tutte mattine e due lunghe, sabato, domenica e festivi a casa. Mi resterà difficile sentirti, voglio ringraziarti, dirti che da 10 anni a questa parte che ti ascolto, mi hai fatto passare tante ore in serenità. Poi, essendo lui interista, mi dice: sei un gobbo, sì, ma ti voglio veramente bene, quindi ci vedremo sicuramente, Damiano, appena ci sarà possibilità. Guarda, non mi farà veramente piacere vederti, anche perché poi Damiano ha un bambino, l'ha portato già allo stadio, giustamente gli è passato la sua stessa passione, quindi è così, vabbè. Ma poi, tra l'altro, per quanto uno possa essere tifoso, e sapete quanto io sia tifoso, poi il calcio apre una parentesi nella vita e chiudi la parentesi nella vita, perché ci sono ovviamente tanti e tanti altri valori che vanno al di là del calcio. Poi noi non siamo una radio sportiva, nel senso, non siamo una radio dove si parla di calcio. Se è capitato, ma lo abbiamo fatto legata a questioni non dell'azione, del fuorigioco, abbiamo parlato del contorno che può esserci intorno al calcio, a come si è cambiato il calcio, al calcio spezzatino. Per dire, domenica la Juventus gioca a Frosinone e, essendo chiuso il settore ospiti, io ho preso un biglietto di tribuna, quindi domenica prendo Frosinone, trasferta vicina, vado a vedere la partita, torno e lo faccio, proprio vado a vedere la partita con estrema tranquillità. Certo, avrei evitato di prendere un biglietto in tribuna, sarei andato molto volentieri al settore ospiti, ma per le prime 10 partite, dopo gli incidenti del derby, alla mia tifoseria è negata la possibilità di andare in trasferta, queste decisioni assurde che vengono prese da chi tiene in mano le redini di questo gioco che dovrebbe essere popolare ma ormai ha smesso di esserlo da un bel po' di tempo. Vabbè, insomma, salutiamo quindi Damiano e con Damiano ci vedremo, mi auguro che potremo vederci presto. Domanda così, a voi piace o piacerebbe, se non l'avete mai fatto, tornare in un luogo dove siete stati in vacanza ma fuori stagione? Cioè vedere con occhi completamente diversi quel luogo visto con non so, la bella stagione, tutte le attività, molte di queste stagionali aperte, con altri turisti, quindi, e poi tornarci d'inverno. A me piace da matti. Cioè, ci sono dei luoghi che io vado a visitare appositamente, a volte mi ritrovo per caso in quelle zone e faccio proprio alcuni chilometri per andare a vedere quei luoghi che ho visto d'estate. E non so, sarà, mi mette dentro quel senso di bella tristezza, di una nostalgia quasi che ti fa stare bene. È bello vedere soprattutto i luoghi di mare. Soprattutto i luoghi di mare, i posti di mare che vivono soprattutto d'estate, e poi alla fine della stagione cambia per forza di cose, no? Quindi non. Però mi piace. A voi piace? Cioè, l'idea di tornare in un posto dove siete stati bene, dove avete passato un bel periodo di vacanza, e tornarci e vedere le persone che ci vivono, quelle poche persone che ci vivono rispetto alle tante che affollano quel posto d'estate. A me come se l'avete mai fatto, e se vi va di raccontarmelo, ecco, mandatemi il messaggio al 338 99 00 99 00. Io per esempio, che amo in maniera particolare il Salento, andare in Salento d'inverno è estremamente affascinante, vedere le spiagge, che soprattutto d'estate sono ad agosto infrequentabili, andarci d'inverno e vedere determinati paesi in inverno, paesi che si affacciano sul mare, è una cosa molto, secondo me, a me è piaciuta molto. Vedete, ci sono già tante persone che raccontano di essere stati in posti che avevano visto d'estate e ci sono stati di inverno. Per esempio, sono stato a Cesenatico a febbraio, irriconoscibile, silenzio, pace, pochissima gente, meraviglioso. E poi se parli però con quelli di Cesenatico ti dicono che d'inverno temori di pizzico, però certo è uno di quei posti, ma come tutti i posti di mare chiaramente si svuotano e diventano vivibilissimi. Poi bisogna vedere che cosa si intende per fuori stagione. È chiaro che se vai ad ottobre, soprattutto al sud, diciamo è fuori stagione, perché le giornate sono più corte, perché trovi chiaramente molta molta meno gente, ma non è raro che ad ottobre al sud, nelle orari centrali della giornata, uno possa anche fare degli splendidi bagni proprio. Vabbè, e sempre visto che abbiamo attivato un po' sto meccanismo della nostalgia, no? Facciamo un gioco, intanto ci confrontiamo siamo al 20 agosto, ricordate, siamo al 20 agosto, a me piace anche confrontarci su cose e vedere anche come la pensano gli altri, no? Immaginate voi di avere un jolly da giocarvi, un jolly, uno solo, ok? E arriva il genio della lampada che ti dice: ti posso riportare per un'ora in un posto dove tu sei stato nel passato. Non si parla di persone, perché sarebbe troppo facile, no? Se non so, dice: vorrei riparlare con mamma, vorrei parlare con papà, no, non si parla di persone, si parla di posti, ok? Il genio della lampada ti dice: guarda, hai un jolly, ti puoi giocare un jolly, io ti posso riportare con gli occhi di oggi però ad un posto dove sei stato un anno, 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni, è il posto, ok? Non sto parlando delle persone, ok? Sarebbe, lo ribadisco, dice, non è, la domanda non è chi, con chi vorresti riparlare, chi vorresti rivedere, chi vorresti riabbracciare, non chi, ma che cosa, ok? Qual è il posto dove tu vorresti tornare per un'ora? Hai solo una possibilità, immagini di tornare e torni in quel posto esattamente come era allora, ok? Quindi non è che ti portano nel posto come oggi, è come se tu entrassi in una macchina del tempo, cioè ti riportano nel posto dove tu hai vissuto, dove tu sei stato un tot di anni fa. Me lo fate sapere? 338 99 00 99 0, 338 99 00 99 0. Qualunque posto è valido, qualunque posto è valido, un posto dove che avete visto da bambini, un posto che avete visto da adolescenti, da ragazzi, da adulti, un posto, ok? La caserma Duca degli Abruzzi, beh, immagino quindi tu voglia rivederla nel periodo in cui sei stato militare. Londra con la compagnia di adesso, ma Roberto, no, la domanda non era, è tu prendete, torni oggi che hai ipotesi 50 anni e torni in quel posto dove sei stato quando avevi 20 anni, non c'entrano niente le compagnie, capito? Vorrei tornare in Valbusseria, vorrei la mia casa, rivedere la casa che abbiamo venduto a Rocca Priora, il campeggio Melito di Porto Salvo, vorrei tornare ad Orvieto, vorrei tornare a New York, vorrei tornare alla casa dei miei nonni, vorrei rivedere il bar di Edoardo a Centocelle degli anni 60-70, San Vitolo Capo, Domegge di Cadore, vorrei ritornare a un posto dove siamo stati 15 anni fa, alle Cinque Terre, Cinecittà verso la fine degli anni 70 dove sono cresciuto, Cannigione nel 1985, ecco, Ettore ha capito perfettamente, cioè ha dato pure il riferimento, Cannigione, quindi stiamo parlando di Sardegna, Cannigione, zona Costa Smeralda, 1985, Al Cairo nel 1983, andavo alla scuola italiana San Francesco, io a Capri, ho lavorato lì, è stato bellissimo, ero 61 anni, a Cupramontana, nelle Marche. Tornerei a casa 50 anni fa dove ho sempre vissuto. Nel bagno di un amico quando avevo 15 anni alla festa della sua sorella, quando mi sono fatto la sorella e la sua amica sulla lavatrice. E comunque bisogna vedere se la lavatrice ci sta ancora, La caserma Treviso, militare nell'86, mi piacerebbe ritornare in discoteca la domenica pomeriggio degli anni 70, 4 ore di balli continui, alle Fonti del Clitunno, vorrei tornare a Gorizia, Calarizze in Sardegna, caserma Spaccamele di Udine, a Finale Ligure, a fine anni 50 quando da bambino andavamo in vacanza a Campoli, vorrei tornare alla mia scuola media Mastai a Viale Trastevere e anche a bordo della nave dove lavorava mio padre sulla Civitavecchia Golfo Aranci, Scozia nel 91 a Boin. Casa di Roma nel 1985 quando avevo 4 anni e l'anno seguente poi ci siamo trasferiti nel Viterbese, vorrei vedere la casa dei miei nonni a Pantalla in provincia di Todi, Rivi Sondoli 1978, bar Seroghis e Jukebox che cantava Kate Bush, vorrei tornare in una chiesetta dove sono stata quando ero piccola, ero da sole, c'era il sole che filtrava dalle finestre e ho sentito una pace mai più provata e mi sono sempre sforzata di ricordarmi dov'è. Vorrei tornare ad Arzachena nell'88 in quel ristorante sulla spiaggia dove per la prima volta mangiai spaghetti all'aragosta, a Parigi. Selva di Valgardena, 1984. Vorrei tornare nella villa dei miei nonni a Galloro. Ci passavo l'estate da bambina e da adolescente. Lì sono stata felice. La villa c'è ancora, non è più nostra. Ci torno e la guardo da fuori. Galloro, perdonami, provincia di Viterbo? Possibile che sia provincia di Viterbo? Marina Palmense. Vorrei tornare a Marzala, a casa dei nonni, a Lavinio nel 76. Io vorrei ritornare a Castiglioncello, dove sono stata in viaggio di nozze con Alfio nel 74. Un bel ricordo. E vorrei tornare a quando vivevo a New York City, al mini bar vicino alla mia scuola elementare a Via Nomentana. Vabbè, sai, di desideri ce ne sono tanti, belli, cioè belli poter tornare indietro, e mi piace pensare che poi attraverso la radio si possano riattivare certi meccanismi, no? quelli belli. Io, se avessi questa possibilità, mi piacerebbe tornare a vedere la mia micro cameretta di quando ero ragazzino, adolescente proprio. Mi piacerebbe, perché ce l'ho chiaramente bene in mente, non poi era veramente piccolina, ma mi piacerebbe tornare con gli occhi di oggi a vedere quello che ero a 14 anni. I poster alle pareti, il cassetto della scrivania. Mi piacerebbe farmi una domanda. Ce l'ho fatta?

0: TR99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dopo una giornata passata in ufficio,
4: è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
5: un buon bicchiere di vino
4: e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
8: RTR 99.
0: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:56, minuti primi e qualche secondo. Il 19 luglio moriva a Bologna Abderrahim Fakir. È un fatto, un triste fatto di cronaca che ha occupato non solo le prime pagine dei quotidiani, ma i vari TG si sono occupati di questa storia. Si è parlato dell'intervento di quei due agenti, si è parlato dei volontari della Croce Rossa. Fatto sta che quest'uomo di 42 anni è morto, e come al solito, come spesso accade in Italia, ci si divide in due fazioni, e in maniera semplicistica possiamo dire: da una parte c'erano quelli che dicevano i poliziotti hanno agito facendo il loro dovere, e dall'altra parte quelli che hanno detto gli agenti hanno esagerato. Attenzione, ho detto in maniera semplicistica, quindi ho evitato di prendere in esame anche tutte le varie ramificazioni di pensieri diversi. Da una parte ci stanno quelli, nessuno, non voglio neanche consigliare quelli che possono aver pensato è morto Stica. No, assolutamente. I poliziotti hanno agito facendo il loro dovere, oppure i poliziotti hanno agito non facendo il proprio dovere. Maniera semplicistica, ok? Ma Abderrahim Fakir è morto il 19 luglio del 2026. Vi sembra normale che a distanza di un mese, oggi è il 20 agosto, ancora non siano stati resi noti in maniera chiara i risultati degli esami autoptici? No, perché io, da cittadino italiano, posso farmi delle domande e posso anche chiedere alle autorità competenti. Voglio sapere quali sono state le cause che hanno determinato la morte di Abderrahim Fakir. Io non ho alcun intento punitivo nei riguardi dei poliziotti o alcun intento offensivo nei riguardi di Abderrahim Fakir. Voglio semplicemente sapere la verità, e devo liberare la mente da quelle che potrebbero essere delle nebbie ideologiche, da quelle che potrebbero essere delle posizioni di appartenenza. Devo liberare la mia mente dal fatto che Abderrahim Fakir fosse un marocchino. Non mi interessa, ragazzi, io devo semplicemente sapere da cittadino italiano che nel corso dei mesi scorsi è stato investito da una serie incredibile di notizie, tutte più o meno che davano per scontato il fatto che Abderrahim Fakir sia stato ucciso. Cioè, anche il sindaco Lepore ha parlato di omicidio. Quindi, prima ancora degli esami autoptici, prima ancora di un processo, era stato già dato per scontato che i poliziotti fossero colpevoli. Ma io, ragazzi, che sono garantista proprio per formazione, io non posso dire, a meno che non ci sia una persona non sia reo confesso, a meno che non sia talmente chiara la cosa, ma in questo caso non è chiara. Perché a distanza di un mese non sono stati resi noti i risultati dell'esame autoptico? Cioè, se io faccio delle domande, sono solamente delle domande. Abderrahim Fakir faceva uso di stupefacenti? Se sì, che tipo di stupefacenti utilizzava Abderrahim Fakir, e soprattutto qual era il grado di questi stupefacenti nel suo sangue? Perché c'è una cosa da dire, e sappiamo tutti quanti che l'utilizzo di determinate sostanze, e non necessariamente stupefacenti, noi prendiamo una persona che purtroppo soffre di alcolismo, è chiaro che una persona che soffre di alcolismo ha maggiore possibilità di sviluppare patologie tipo la cirrosi rispetto ad una astemia, ok? Questo vale chiaramente per l'alcol, l'abuso di alcol. Se parliamo di uso e abuso di sostanze stupefacenti, è chiaro che il tuo fisico può avere dei problemi. Ma questa è una domanda che io faccio, alla quale qualcuno dovrebbe dare una risposta, perché nel momento stesso in cui la risposta non viene data, io ho il diritto di pensare che certe cose non ci vengano raccontate appositamente.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9, 4 minuti e 50 secondi. Le notizie, io dico spesso, che vanno spiegate, o comunque bisogna fare in modo, attraverso le parole, di attivare il meccanismo del pensiero. Quindi una notizia così data per darla resta fine a se stessa, no? Quindi non so quanti di voi si ricordino questo nome, Don Massimo Biancalani. Dunque, Don Massimo Biancalani era il parroco di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e San Nicolò a Ramini. Stiamo parlando della diocesi di Pistoia. Che cosa aveva fatto Don Massimo Biancalani? Aveva permesso a un numero cospicuo, un numero importante di stranieri, nello specifico africani, di risiedere all'interno della parrocchia. Organizzava attività per questi ragazzi, li portava al mare, li portava in gita, utilizzando chiaramente anche i fondi che dovevano essere utilizzati per la parrocchia, quindi per i parrocchiani. Il risultato qual è stato? È che già le persone in chiesa ci vanno poco e quella parrocchia era ormai deserta. I pistoiesi non ci andavano più. E c'erano state varie segnalazioni che hanno portato ad un lungo procedimento, e è la notizia dell'altro giorno: le autorità ecclesiastiche hanno giudicato l'operato di questo prelato in violazione del diritto canonico, quindi è stato rimosso e tutti i ricorsi sono stati respinti ed ora verrà impiegato in un ruolo, in ufficio, diciamo un ruolo ministeriale. Ma qualcuno potrebbe dire si è voluto punire un prete perché ha voluto dare un segnale di aiuto ai più deboli. Però noi dovremmo andare a Pistoia. Vedete, è facile parlare oggi, ora in questo momento voi mi state ascoltando da Roma, da Milano, da Napoli, da Firenze, da Perugia, Terni, Brescia, Bergamo, Cremona, mi state ascoltando anche da luoghi non raggiungibili al nostro segnale grazie all'app scaricabile sul vostro telefonino. Ma se ci fosse qualcuno che ci sta ascoltando da Pistoia, sarebbe interessante parlare con i pistoiesi, perché io con i pistoiesi ho parlato. Io ho parlato con alcuni amici di Pistoia che mi hanno parlato di una situazione di invivibilità totale della zona, con queste persone che, sentendosi protette, ormai erano diventate padrone assoluto di quella che doveva essere la chiesa di Santa Maria Maggiore a Pistoia, e con i pistoiosi che non andavano più. E non era una questione di razzismo, era una questione di invivibilità, era una questione di incomunicabilità. Ecco, il Don Massimo Biancalani ha portato avanti la sua scelta, ma ricordiamoci che un prete è comunque dipendente del Vaticano. Ora, non dico che tu debba portare dei risultati, ma quando le proteste sono decisamente molto più numerose delle persone rispetto a quelle delle persone, all'appoggio delle persone che invece sono d'accordo con il tuo operato, ragazzi, tu vieni rimosso tutto lì. E se andate a Pistoia, e questo bisognerebbe fare, bisognerebbe andare a parlare a Pistoia e parlare con la gente che abitava nella zona, che abitava nel quartiere, e chiedere a queste persone: siete contenti del fatto che Don Massimo Biancalani sia stato allontanato? Chiedete a 100 persone. Se di queste 100 persone 95 vi dicono sì, e questo vuol dire che Don Massimo Biancalani non stava operando nel rispetto della Chiesa, nel rispetto del suo ruolo e nel rispetto dei parrocchiani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:14, minuti primi e qualche secondo. Allora, si parla molto oggi della decisione da parte della Germania, da parte dell'Austria, ma anche da parte della Svizzera, di rimandare in Italia i richiedenti asilo perché vengono definiti dublinanti in base al trattato di Dublino. Che cosa diceva il cosa dice il trattato di Dublino, oppure che, avendo subito svariate modifiche nel corso degli anni, il trattato di Dublino diceva che quando una persona proveniente da un'altra nazione chiede

asilo politico in Europa, questa pratica deve essere portata avanti nella nazione di arrivo. Ora, vi rendete conto perfettamente che ci sono alcune nazioni che sono chiaramente più esposte. Penso ad esempio all'Italia, penso alla Grecia, penso a Cipro, ultimamente anche la Spagna, ma lì ragionamento è diverso perché abbiamo un primo ministro come Sanchez, sarà primo ministro ancora per poco. Ma questo trattato di Dublino è datato 1993, quando ancora non erano in atto queste migrazioni bibliche, e moltissime delle persone sbarcate in Italia poi hanno attraversato la nostra nazione, sono andate verso il nord Europa e hanno fatto richiesta di asilo politico in altre nazioni. In questo caso, nella fattispecie, si parla di Germania, Austria e Svizzera. Oggi, a causa della politica di Giorgia Meloni, si sta pensando di tornare a parlare del Trattato di Dublino e quindi rispedire indietro i richiedenti asilo, perché la cosa è molto semplice. Il Trattato di Dublino dice che la richiesta di asilo politico deve essere presentata nella nazione di arrivo, quindi deve essere presentata in Italia. È un po' un modo per oggi per farla pagare a Giorgia Meloni. Ma ricordiamoci che l'Italia sta pagando le politiche del passato. Vi ricordate quando Matteo Renzi regalò 80 euro agli italiani? E poté fare questo grazie ad una deroga economica concessa dall'Europa. Perché l'Europa ha deciso, ma è una decisione presa a monte, che l'Italia, proprio per la sua conformazione geografica, debba diventare non solo il punto di arrivo, quindi di milioni di persone provenienti dall'Africa subsahariana e dal Nord Africa, ma deve diventare anche il luogo dove queste persone devono vivere. Quindi in pratica l'Europa ha deciso che l'Italia dovrà avere una radicale trasformazione sociale, quello che oggi Giorgia Meloni sta combattendo. E attenzione, perché il fatto che la Germania dica noi stiamo rimandando indietro tutti i cosiddetti dublinanti significa che andiamo incontro a un braccio di ferro. Ma se è vero, e ripeto, è vero che il Trattato di Dublino recita questo, è altrettanto vero che c'è un codice, che è quella navigazione marittima, che dice ben altro. Se la metà dei migranti arrivati in Italia sono sbarcati grazie alle ONG che battevano bandiera tedesca, questo vuol dire che nel momento stesso, in base al codice del mare, il codice del mare dice che tu una persona in difficoltà la devi salvare, e su questo non ci piove, ma nel momento stesso in cui una persona che tu salvi, e io tralascio anche di farvi notare che in molti casi non si è trattato di salvataggi, ma si è trattato di trasbordo, quindi dalle navi dei trafficanti alle navi delle ONG. Ci sono le immagini che sono chiarissime. Nel momento stesso in cui una persona sale a bordo di una nave, quella nave è un'estensione della nazione della quale quella nave batte bandiera. Quindi il momento in cui un richiedente asilo sale a bordo di una nave battente bandiera tedesca, ha messo piede sul suolo tedesco. Quindi è questa la cosa sulla quale dovremo battere, è questa la cosa sulla quale noi dovremo insistere. Ci sono anche ONG che battono bandiera italiana, qualcosa c'è, ma soprattutto sono olandesi, tedesche e sono spagnole. Salvi queste persone, te ne rendo merito e ti rendo onore, però questo significa che la richiesta d'asilo deve essere presentata in quelle determinate nazioni.
Oggi il fatto che questo governo stia cercando di imporre una determinata politica rompe un po' le uova nel paniere. Perché, ma come, avevamo già deciso che in Italia sarebbero potuti arrivare 10 milioni di africani e adesso gli italiani non vogliono più questa cosa? Non è vero che l'italiano non vuole gli stranieri. L'italiano vuole stranieri se gli stranieri hanno la possibilità di integrarsi, hanno la possibilità di lavorare, hanno la possibilità di avere una vita dignitosa. Noi abbiamo questa possibilità? No. Vedete, io dico spesso, racconto spesso, spiego, spero di farlo anche in maniera esauriente, ma non è detto che ci riesca. Nella vita ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare. Ok? Quando noi andiamo a comprare un'auto, noi prendiamo in esame le caratteristiche di quest'auto. Quindi quanto è grande, ammesso di avere un garage, no? Quanto è grande il nostro garage? È lungo 4,20 m ed è largo 2,5 m, quindi non è che stiamo parlando di un garage enorme. Se vado a comprare un'auto, posso comprare un'auto lunga 4,5 m? No, perché non potrei chiudere la saracinesca, quindi devo stare, massimo deve essere 4,10 m al massimo, per avere qualche centimetro qualche centimetro di avanzo, ma altrimenti non potrei farlo. E quando compro un'auto devo comprarla in base alle mie esigenze e in base anche alle mie possibilità economiche. Quindi se ho due bambini e ho bisogno di parecchio spazio, dovrò pensare ad un'auto che mi permette di portare tutto quello del quale necessitano i bambini. Certo, non me posso andare a comprare una Spider, no? Quindi devo comprare un'auto piuttosto grande, una station wagon, una monovolume. Però se la station wagon o la monovolume costano troppo nuove, la devo comprare usata. Io spendo in base alle mie possibilità. Questo vale per qualunque decisione. Poi ci sono pure i buffaroli che campano al di sopra delle proprie possibilità, ma io non voglio far sì che l'Italia diventi una nazione paragonabile ai buffaroli. Noi oggi possiamo permetterci l'arrivo di milioni di persone alle quali non possiamo offrire un lavoro, una casa, una vita dignitosa, perché attenzione, se io penso a quello che dice una determinata sinistra, perché rendiamoci conto che di fronte a determinate tensioni sociali possono essere prese delle decisioni molto impopolari ma imposte per ordine pubblico. Qualcuno dirà: stai farneticando? Sì, certo, io mi auguro che le mie restino farneticazioni, però io sono sempre abituato a guardare un po' in là. E chi vi dice che le seconde case, nel momento stesso in cui per strada ci sono 2 milioni di persone, non possono essere requisite? Cioè, voi siete convinti che una cosa di questo genere con una sinistra al governo non possa avvenire? Io, francamente, così tranquillo non sarei, perché la disperazione porta poi ad atti violenti, porta poi a moti di piazza. Guardate quello che sta succedendo a Ceuta, non se ne parla più, ragazzi. Non se ne parla più. Cioè, a Ceuta ci sono state 19 violenze sessuali. 19 violenze sessuali. Cioè, a Ceuta la gente denuncia in continuazione l'impossibilità di poter girare per strada, gli esercizi commerciali denunciano furti in continuazione. È una situazione della quale semplicemente non se ne parla, ma a Ceuta sono disperati. E che cosa potranno fare per risolvere questo problema con i circa ancora 20.000 persone arrivate clandestinamente e illegalmente nel territorio spagnolo, mentre il primo ministro se ne sta tranquillamente nella sua residenza di Lanzarote a recensire dei libri?
cosa potremmo fare noi? Ecco, pensateci bene, perché qui è solamente una questione di possibilità. Noi abbiamo la possibilità di accogliere milioni di persone? Sì, accogliamole. Abbiamo la possibilità di accogliere milioni di persone? No, non accogliamole. Ma ci sono anche dei percorsi di inclusione che devono passare attraverso l'obbligo. Cioè, io non posso immaginare di vedere un po' ovunque cercasi personale, al nord hanno difficoltà nel trovare operai, e poi vedere le grandi e le piccole città con decine di migliaia di sfaticati che sono buttati in mezzo alla strada. Io mi chiedo sempre questo, no? Ma parlo proprio di numeri, ok? Da parte di una certa sinistra si parla di una invasione che non c'è. Definiscono a sinistra quello che molti italiani percepiscono, quindi questa invasione, come una illusione che è cognitiva. Perché cioè, guarda che gli immigrati sono solamente il 12% della popolazione. Cioè, quindi ogni 100 persone in Italia, 12 sono stranieri. Però aspetta un attimo. Allora, io parlo delle mie sensazioni. E sono mie, quindi restano sensazioni, ma parlo anche delle vostre sensazioni, Allora, intanto 12% di stranieri. Una parte di questo 12% non è riconoscibile in quanto straniero. Cioè, una persona che ha dei tratti somatici molto simili a quelli che possiamo identificare come italiani, anche se oggi ci sono nuovi italiani, ed è giusto considerare che ci siano anche persone che hanno tratti somatici diversi ma sono italiani al 100%. Però se tu prendi l'autobus con una persona, dico rumena per fare un esempio, non è che c'ha scritto in faccia "vengo da Bucuresti", ok? Non te ne rendi neanche conto che è straniero, va bene? Ma perché noi abbiamo la percezione che in realtà gli stranieri siano molti di più? E qui io vi faccio una domanda e vi dirò immediatamente, appena tornerò in diretta, qual è il risultato. Domanda che vi faccio, ok? Allora, secondo voi, dati basati sulla vostra percezione, ok? Quindi significa città, paese, strade, lavoro, quello che vedete, ok? Quello che vedete. Qual è la percentuale di stranieri, non è importante da dove arrivino, realmente presenti in Italia? Cioè, voi ritenete che questa percentuale del 12% sia reale, sia inferiore, sia superiore? Io chiedo numeri, un numero. Secondo voi, qual è la vostra percezione e la vostra sensazione della presenza degli stranieri in Italia? Riferita ovviamente alla zona che frequentate, dove vivete, dove lavorate. Mandatemi una cifra, una percentuale, tot per cento, 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99
4: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo, e parliamo di percezione. Attenzione, quindi non è verità assoluta. Io vi ho fatto una domanda, visto che una certa parte politica dice che gli italiani hanno una percezione in merito alla presenza delle persone straniere o di origine straniere in Italia distorta, e per me invece la percezione delle persone va sempre presa in considerazione, perché comunque la percezione è una cosa soggettiva, ok? È una cosa molto personale e quindi io la prendo in considerazione. Poi posso condividerla, posso non condividerla. Vi ho fatto una domanda: secondo voi, in base alla vostra esperienza, qual è la percezione della presenza degli stranieri in Italia? Parlando del posto dove vivete, del posto dove lavorate, dei posti che frequentate, dei posti che abitualmente vedete, e vi ho chiesto di darmi una percentuale numerica. Vi leggo alcune risposte. Secondo me siamo tra il 35 e il 40%, 40%, Centocelle almeno il 40%, 30%, minimo 20%, 20%, almeno il 15%, guido l'autobus su 50 passeggeri, 49 sono stranieri e c'è un italiano. L'italiano sono io che l'autobus lo guido. 30%, 20%, 30%, per me almeno il 40%, almeno il 20%, tra il 30 e il 35% a Guidonia, molto molto superiore tra Quarticciolo e Alessandrino, da 50% in su, il 12% sono quelli in regola, ce ne sono almeno un milione di clandestini, 50%, Torpignattara 80% di stranieri, zona Aurelio più o meno il 15%, una media del 25%. Io alle Dispoliti posso dire che da anni sono tantissimi, ad occhio la metà è integrata, l'altra metà niente. E qui non però mi dici Centro Pio XII Castel Gandolfo, però non mi dai una percentuale. Quindi io abito in una zona nord di Roma e ti assicuro che quasi la metà degli abitanti sono stranieri. Io vedo a scuola di mio figlio un'altissima percentuale di stranieri, mi baso su questo, perlomeno il 30%. A Valmontone, su via Casilina, i negozi che c'erano sono stati quasi tutti sostituiti dai loro negozi, sembrano strada del Bangladesh. Al Pigneto 99% di stranieri, zona Malatesta siamo al 70%, Acqua Bulicante al 70%, anche Don Bosco siamo intorno al 60%. Quale 12%? C'è una scuola Boccea che, se passi quando i bambini escono da scuola, l'80% sono stranieri, tutti musulmani, donne tutte con il velo Io di questo ho paura. Da quello che vedo sugli autobus ho la sensazione che gli stranieri siano circa il 50%. Vai a Monteverde Nuovo, all'uscita della scuola Oberdan, altro che 12%, 30%. Per ogni zona cambia la percentuale. Io, Roma Est, la percentuale siamo sul 30%. Luca, 50% Arco di Travertino, Tor Pignattara 100%, stanno vicini. Qui ad Arco sono aumentati sri lankesi e donne coperte, tutte bardate, e molti figli che vanno alla Cagliero in Via delle Cave. La percezione è che sono tanti perché non lavorando e non facendo nulla li troviamo ovunque: giardinetti, panchine, seduti sugli scalini di qualsiasi edificio, comprese le chiese. Insomma, li trovi ovunque. Siedono troppi per le strade, sui mezzi pubblici, percentuale ben oltre il 10%. Luca, nella mia zona, Largo Preneste, penso siano intorno al 40%, in crescita costante. Lavoro nella ASL di zona, a volte mi guardo intorno, sono decisamente più loro che noi. Percentuale a parte che non saprei dare, ben troppi sbandati. Da Tor Vaianica a Lido dei Pini saranno il 70%, specialmente in inverno. A Piazza Vittorio penso si arrivi anche all'80%. Esquilino 90%. Centro Ostia pare il Bangladesh, per me siamo al 40%. Tra lavoro ed abitazione circa 50%. Luca, non voglio esagerare, ma a Roma Est, a Roma, tra Est Europa, nordafricani e sudamericani, siamo oltre il 40%. La domenica, guidando il bus, andiamo sull'80%. Milano 50%. Abbiamo due scuole totalmente frequentate solo da stranieri. Ad Acilia almeno 10 negozi Bangladesh. Ogni volta che torno a casa di mia mamma sembra di essere nella Medina. Tor Pignattara 60%. Quindi, come vedete, sì, qui parliamo di percezione. Cioè, perché poi i numeri, e questo mi piace in testa, cioè i numeri sono una cosa, la percezione che tu hai è ben altra, perché sui numeri tu puoi anche mentire. E a me questo fatto del numero, della percentuale di stranieri presenti in Italia, attenzione, io non ho detto di delinquenti, io sto parlando di stranieri, non confondiamo le due cose, ok? Qui si parla di percentuali di stranieri e io non ho assolutamente fatto nessun parallelismo tra stranieri e delinquenza. Quelli sono altri dati e sono incontestabili. Cioè la percentuale di reati commessi da italiani e da stranieri, quelli sono reati incontestabili. Cioè, perché se fosse vero che la percentuale di stranieri è del 12% e che il 50% commessi in Italia, dei reati commessi in Italia, è commesso da stranieri, questo sarebbe ancora più problematico per la sinistra, perché quello che io cerco di far capire è che qui non serve la contestazione, qui serve semplicemente il ragionamento. Se la sinistra mi dice che gli stranieri sono solamente il 12% e tra questi stranieri ce ne sono tantissimi perfettamente integrati che sono scomparsi nel tessuto sociale, nel senso che non te ne rendi conto neanche più che siano stranieri, no? Che sono stranieri. Se però questo 12% complessivamente mette insieme il 50% dei reati commessi in Italia, e questo vuol dire che il tasso di criminalità all'interno di quel 12% è particolarmente elevato. Quindi se io mi confronto con una persona di sinistra e chiedo spiegazioni su queste cose, ho bisogno di tempo, e lo posso fare in radio, lo posso fare in una trasmissione come questa, dove possiamo confrontarci e dove il mio ragionamento può portare anche ognuno di voi a ragionare, può portare anche ognuno di voi a riflettere. In televisione ormai tutto quello che viene detto è fatto a spot. Cioè tu anche all'interno di un cosiddetto talk show, di un dibattito, tu hai la possibilità di parlare per 30 persone, quindi sei costretto a riassumere il tuo pensiero con delle frasi ad effetto che ti colpiscono ma non ti fanno ragionare. Quindi restare in superficie, l'approfondimento è quello che stiamo facendo in questo istante. Dunque vorrei anche farvi riflettere sulla giornata di ieri. Allora, alla borsa di Shanghai ha fatto il suo debutto una nuova società che si chiama Unitree. Vi dice qualche cosa questo? Sono convinto che non vi dica niente. Eppure, ieri abbiamo assistito ad un giorno storico per l'umanità. Allora, l'Unitree è cinese e produce robot umanoidi. Attenzione, robot umanoidi. Poi vi spiego la differenza tra robot e robot umanoidi. E appena il titolo ha debuttato alla borsa di Shanghai, ha messo a segno una performance incredibile, più 629% nel primo giorno, più 629%. Allora, che cos'è un robot? Noi spesso, quando parliamo di robotica, non capiamo che ci sono dei robot, ad esempio industriali, che non hanno sembianze umane, ma che servono per dire saldano le lamiere di un'auto. Quello è un robot, è un macchinario che pensato in un certo modo, progettato in un certo modo, salda, vernicia, fa tutto quello che una volta veniva fatto in catena di montaggio, ok? Il robot umanoide invece è un'altra cosa, è un robot che ha sembianze in tutto e per tutto umane. Quindi le sembianze umane sono queste: due braccia, due gambe, una testa, le mani, cammina. E i robot umanoidi hanno avuto uno sviluppo incredibile e un progresso incredibile nel corso degli ultimi anni. I primi robot umanoidi funzionavano e si muovevano esattamente come noi nel passato pensavamo ai robot, quindi quei movimenti tutti a scatti, poco plastici. Oggi i robot umanoidi si muovono come si muove un essere umano, bravo, ballano come balla un ballerino, bravo, corrono come corre un atleta, bravo, e lo fanno con una plasticità nei movimenti e che tu fai fatica a renderti conto che quello è un ammasso di ferro, ok? Sì, tecnologico al massimo, però i robot umanoidi oggi di produzione cinese della Unitree, e ho visto le immagini, fanno delle cose che sono letteralmente spaventose, e le applicazioni di questi robot umanoidi potranno essere le più molteplici. Allora, anche cose utili, certo, naturale che saranno cose utili. Voi immaginate un robot umanoide che fa il bagnino, quindi che va a salvare una persona. Il robot umanoide non affoga, dovrà essere costruito chiaramente in maniera tale da essere impermeabile, oppure nel caso di tragedie, terremoti, smottamenti, quant'altro, e quindi il robot umanoide potrà arrivare laddove oggi per un essere umano è impossibile. E poi vi dirò di più, non ci sarebbe neanche il rischio di far morire qualche soccorritore. Se crolla, schiacciano un robot umanoide, perdiamo i soldi, ma insomma non è che muore una persona se schiaccia un pezzo di ferro, ok? Ma a livello di lavoro cosa potrà significare questo? In che cosa, dove potranno trovare applicazione i robot umanoidi? Qualunque tipo di lavoro manuale. Qualunque tipo di lavoro manuale. Ho visto una cosa che mi ha sconcertato. Noi oggi, e lo dico a chi generalmente utilizza internet, può capitare che per registrarti ad un sito, per comprare una cosa, ad un certo punto ti appaiano una serie di immagini e tu dici devi scegliere quelle immagini dove compare una bicicletta. Questo per dimostrare che tu non sei un robot, perché un robot non riesce a riconoscere l'immagine di una bicicletta, ok? ok? Quindi tu clicchi le immagini, sono 10 immagini, tu clicchi le 4 dove c'è la bicicletta o un ponte o un dolce e tu automaticamente il sistema capisce che non sei un robot, capisce che sei un essere umano. Questi robot sono riusciti a superare questa prova. Cioè, questi robot oggi sono in grado di leggere esattamente come un essere umano. Ricordatevi questa data, 19 agosto 2026. Debutto alla borsa di Shanghai di questa società che produce robot umanoidi che si chiama Unitree. 19 agosto 2026. Fra qualche anno questa sarà la data che ha cambiato la storia dell'umanità.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
0: RTR 99
3: ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo in parecchi. Mi avete chiesto come si chiama questa società. Si chiama Unitree, con le ultime due lettere si pronunciano I, ma in realtà sono due lettere E, quindi è scritto Unitree ed è quotata alla borsa di Shanghai. Dico, fate estrema attenzione, perché io non sono un analista finanziario, quindi vi ho detto qual è stato il boom del momento stesso in cui questa società è stata quotata alla borsa di Shanghai, però siccome sono anche una persona che viene da una cultura rurale, vi dico anche che i grandissimi guadagni in prima battuta che possono attirare i piccoli investitori, come le api vengono attratte dai fiori, poi alla fine potete prendere anche delle fregature. Nel senso, ricordatevi che insomma i soldi sono vostri e che avete lavorato per metterli da parte. Mio nonno soleva ripetere, parlando proprio di quanto potesse essere dura la vita nei campi, la terra è bassa. Guardate che sembra una frase buttata lì, ma pensate quanto è giusta, quanto è corretta. La terra è bassa. Vi è capitato mai di fare qualche lavoretto in casa, lavoretto che necessita di una postura non proprio comodissima? Lavorate per una mezz'oretta e vi rialzate e avete già la schiena a pezzi. Ecco, provate a pensare quella che era la vita nei campi quando gli agricoltori non erano aiutati come oggi, fortunatamente, da macchine agricole di ultimissima generazione. Cioè, la frase classica "andate a zappare" era una frase che ti faceva capire che quel lavoro era estremamente duro. Ecco, ricordatevi che ogni euro che voi investite nella speranza di poterne ottenere 100, sappiate che quell'euro vi è costata fatica. Poi io mi auguro chiaramente che i vostri investimenti possano rendervi tanto, ma gli investimenti che promettono di rendere tanto sono anche gli investimenti che vi espongono ad un rischio notevole. Tutto qua. Invece, più di qualcuno mi ha detto, mi ha parlato delle eclissi. E ma cosa? Io chiedo una cosa, no? Chiedo una cosa. Dunque, a Roma ci sono state svariate persone, adesso non vi so dire quante, ma da quello che ho letto, almeno una cinquantina di persone che, dopo aver fissato le eclissi così senza adeguate protezioni, hanno avuto poi problemi, sono stati costretti a ricorrere al reparto oftalmico di pronto soccorso. Ma, signori, ora cioè, che cosa posso dire io di queste persone? Cioè, è stato detto in tutte le salse, in tutte le maniere, che bisognava avere delle precauzioni, addirittura non sarebbero bastate gli occhiali da sole. Cioè, fissare l'eclissi avrebbe voluto dire sottoporre i nostri occhi ad uno stress notevole. Ragazzi, ma se io ti dico, guarda, non toccare il fuoco che ti scotti, mi raccomando, non toccare il fuoco che ti scotti, o non toccare il fuoco che ti scotti, e poi tu vai a toccare il fuoco e ti scotti, posso dirti che sei un gaggio, un fesso, un pollo, un cornacchione, cioè posso dirtelo, diciamo, poverini, questi sono, hanno visto l'eclissi, amico mio. Io dico che di fronte alla stupidità, insomma, cercare di scusare la stupidità non è mai una cosa positiva, anche perché qui non si tratta di disattenzione, si parla che se fissi il sole sei stupido. Top. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Intanto io voglio ringraziarvi sul serio della vostra presenza, ma soprattutto della vostra partecipazione, perché i messaggi che voi avete inviato al 338 99 00 99 0 mi hanno dato la possibilità di avere veramente una sponda, quindi questa diciamo interazione vera che c'è, perché io leggo chiaramente tutti i vostri messaggi, quindi grazie. E ora ragazzi, siamo arrivati a giovedì, quindi appuntamento con il sottoscritto per domani mattina alle ore 8, come in questo mese di agosto, con la solita trasmissione, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia abbiamo ancora per poco i campanili e non i minareti, la solita trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. L'appuntamento è per domani mattina alle 8, tutti qui, corve-le-no, corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive a rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandro Xani. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: R99, ti ricordi? Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: I Magnifici,
1: dove attraversiamo gli anni dai dischi caldi alla hit parade di Lelio Luttazzi.
0: Su RTR 99 ti ricordi?

0: I Magnifici
1: su RTR 99 ti ricordi.
2: Dicio via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti storto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
3: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno e è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia, l'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti, l'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo. Oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce,

Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia

guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Le 13 e 4 minuti, rigorosa diretta anche per questo giovedì 20 di agosto. Siete stati in compagnia per ben 3 ore con i Magnifici. Eh sì, al posto della strana nostalgia di Fabio Martini, che tornerà regolarmente lunedì 24. Intanto buon pomeriggio e buon giovedì da Paolo Famiglietti, insieme fino alle 16. Partiamo subito alla grande, lo dico spesso, in due si canta meglio, e che persone arrivano. Insieme Mina e Alberto Lupo.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

45 giri, un ricordo degli anni 70, un grande successo di Mina e Alberto Lupo. Parole parole, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Con Paolo Famiglietti fino alle 4 di questo pomeriggio e adesso con una canzone New Romantic, così viene definita da quelli che sono esperti di musica. I Visage con la loro Fade to Grey hanno fatto una sorta di one shot, eh? È stata una meteora musicale, ma che come tutte le meteore ha lasciato il segno. E ci parla di questo grigio, di questo lento dissolversi verso il grigio, appunto Fade to Grey, ma lo fa in maniera synth pop e quindi si balla anche con i Visage. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Uno dei primi grandi successi di Fabio Concato nel 1982, questa Domenica Bestiale da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Ritroviamo con piacere i giochi che facevamo da bimbi in montagna, al mare, ma anche semplicemente con un prato o un piccolo spiazzo. Cioè, non c'erano tante automobili quando eravamo piccoli noi, ce n'era una al massimo a famiglia, quindi si poteva giocare anche in un piccolo spazio. E molti di voi probabilmente ricorderanno questo gioco, la palla prigioniera, no? Due gruppi si sfidavano su un campo, insomma, divisa a metà come se fosse una partita di tennis. Era, insomma, lo scopo era quello di colpire con la palla i giocatori avversari per mandarli in prigione, appunto palla prigioniera, nell'area dietro il campo nemico. Vinceva chi eliminava tutti gli avversari o imprigionava più persone. Vi ricordate di questo gioco o anche di altri giochi? 338 9900 990 per i vostri messaggi WhatsApp qui su RTR 99, ti ricordi?

0: sono.
1: Anche un po' recitata, questa canzone. Del resto lui è stato un grande cantante ma anche un grandissimo attore francese, Johnny Hallyday, con i suoi oltre 100 milioni di dischi venduti. Questa è una delle sue più famose. Ha tradotto anche dei brani italiani come quella famosa 24.000 baci di Adriano Celentano, e tra l'altro, per la cronaca, è stato sposato per una quindicina d'anni, se non vado errato, con Sylvie Vartan, che ben conosciamo in Italia per essere stata cantante e ballerina appunto in molti spettacoli famosi proprio qui nel nostro paese. Ora su RTR 99 ti ricordi, arrivano i Meat Loaf.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

quanto l'abbiamo ascoltata, magari anche comprata questa canzone su 45 giri, e perché no, anche l'album non era niente male, da numero uno in Hit Parade, Una donna per amico, Lucio Battisti su RTR 99, ti ricordi? Allora, torniamo alla palla prigioniera, qualcuno ci dice come Marco, ricordo la palla avvelenata, forse simile a palla prigioniera, sì, molto simile, uno di gruppo, l'altro si giocava uno contro gli altri, come si dice, e poi ancora la lippa, i tappi di bottiglie, e poi le biglie, insomma, tempi solo da ricordare, circa 60 anni fa. Marco, cosa vuoi che sia rispetto all'eternità? Assolutamente. Grazie per il tuo messaggio, che segue a ruota quello di Massimo, che scrive: grazie per questo ricordo della palla prigioniera, grazie RTR 99, ti ricordi, la mia radio del cuore. Continuate a scriverci 338 99 00 990. Siamo partiti dalla palla prigioniera, però ci sono anche altri giochi che facevate da bimbi, insomma, fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp o una nota vocale. Noi intanto ci godiamo un altro bel ricordo che arriva dal 1986, i Genesis, romanticissimi, con Into Deep.

uno dei più bravi cantanti che abbiamo in Italia, e credo che insomma troverò parecchi adepti per questa mia affermazione. Massimo Ranieri dal 1992 con Ti Penso, e anche noi vi pensiamo, e stiamo parlando di Palla Prigioniera in questo giovedì 20 di agosto su RTR 99 Ti Ricordi. Ciao Paolo, dice questo messaggio, certo che mi ricordo della Palla Prigioniera, ci giocavo con le mie amiche a casa di mia nonna, ricordo anche il gioco della campana e mosca cieca. E beh, insomma, cara Serena, che ci hai scritto al 338 99 00 99 0, come non darti retta, assolutamente, giochi comuni, anzi per il gioco della campana c'erano anche dei piccoli furti che avvenivano a ridosso della campanella a scuola, si rubava un pezzettino di gesso per poi poterlo usare per fare appunto per segnare per terra la campana. Vabbè, altri tempi. Continuate a scriverci 338 99 00 99 0. Intanto dagli anni 70 Commodores su RTR 99 Ti Ricordi.

0: ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Anche se il Festival di Sanremo, dove questa canzone andò in gara nel 1986 con la firma degli Stadio, non fu proprio premiata dalla classifica finale, abbiamo amato tantissimo questo brano, ad iniziare dal titolo, canzone alla radio, ma insomma, come si faceva a non amarla questa canzone di Gaetano Curreri e compagni. Pochi minuti e saranno le 14 in questa prima ora insieme con Paolo Famiglietti, saremo fino alle 16 tra ricordi, emozioni, ma soprattutto tante canzoni in questa estate da vivere, firmata RTR 99 ti ricordi. Tocchi arriva Bob Dylan con un classico come Like a Rolling Stone.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Festival di Sanremo ci ispira nella compilazione quotidiana su RTR 99, ti ricordi della nostra scaletta musicale, in questo caso l'edizione numero 35 del festival che in quel 1985 venne condotto, tanto per cambiare, ne ha condotti tantissimi, in questo caso la seconda volta consecutiva nell'84 e nell'85 da Pippo Baudo affiancato da Patty Brard. A vincere furono i Ricchi e Poveri, penultimo arrivò Zucchero con Questa Donna che poi si rivelò nell'estate dello stesso anno un grande successo, come lo è poi al presente, una vera e propria bandiera di questo nostro cantautore italiano. Adesso parliamo del 20 agosto 1977, l'unione musicale tra il gruppo degli Earth, Wind & Fire e delle Emotions produce Best of My Love, questo singolo che arriva proprio in questa data, 20 agosto 1977, in vetta alle classifiche di vendita. Come a dire, uniamo insieme il soul e la disco music? Beh, si può fare. Best of My Love qui su RTR 99, ti ricordi?

scendo, torno su. Tutta la carica e la bravura e la bellezza di Anna Oxa con Non scendo dal 1984. Adesso invece andiamo al 20 agosto del 1998 con questo singolo Iris dei Goo Goo Dolls, pubblicato nella primavera di quell'anno, che dominava proprio in questa data le classifiche radiofoniche ed era proprio all'apice del successo mondiale, anche e soprattutto come colonna sonora del film City of Angels, La città degli angeli, pellicola bellissima secondo me, con Nicolas Cage e Meg Ryan. E allora perché non ritrovarli i Goo Goo Dolls con Iris qui su RTR 99, ti ricordi?

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Tutto ritmo con questa La mia banda suona il rock, successo del 1979 di Ivano Fossati qui su RTR 99, ti ricordi? Beh, qualche giorno fa, due giorni fa esattamente, sui nostri social è apparsa una bellissima foto di un motorino con un ragazzo che indossa un jeans, sì, ma i famosi camperos, che sono stati un simbolo soprattutto negli anni 80. Vi domando, per voi eravate più per lo stivale in cuoio in stile western, quindi camperos, oppure il famoso stivale con la punta quadrata, i Fry, quale preferivate o quale avete comprato in quella occasione? 338 99 00 990 per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali. Noi intanto ci ascoltiamo Le pietre rotolanti dei Rolling Stones su RTR 99, ti ricordi?

0: Dillu.
1: Spunta la luna dal monte, o se preferite Disamparados, Pierangelo Bertoli con Itazenda da Sanremo 1991, qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Vi stiamo chiedendo se siete tra i sostenitori dei Camperos o dei Fry, di questo stivale in stile western che tanto conquistava gli anni 80 e noi giovani di allora. C'era chi preferiva appunto lo stivale con punta quadrata, il Fry marrone o nero, erano questi un po' i colori, e invece chi lo stivale in cuoio, color cuoio appunto, dei Camperos, che forse hanno avuto un po' più fortuna. Ma ditecelo voi, insomma. 338 99 00 99 0, messaggi WhatsApp e note vocali qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E saranno le 15 qui su RTR 99. Ti ricordi, un album per molti consumato all'insegna di tanti singoli di successo, però forse questa era un po' la prepista di tutto l'album. Futura, da Dalla, album di Lucio Dalla del 1980, da ritrovare nel nostro pomeriggio di giovedì. E prosegue il nostro, come dire, la nostra proposta, perché vuole essere un gioco poi sostanzialmente, non un vero e proprio sondaggio. Camperos o Fry? Ne abbiamo parlato sui nostri social nei giorni scorsi, soffermandoci soprattutto sui Camperos, su questo stivale in cuoio in stile western, ma c'era anche chi preferiva lo stivale con la punta quadrata, e abbiamo ricordato anche due colori che andavano per la maggiore, cioè il marrone e il nero. E poi si andava dal calzolaio anche per far mettere tacco e punta in ferro, i famosi ferretti, almeno così a Roma si chiamavano, per fare anche le scintille quando si andava in Vespa. Vabbè, altri tempi. 338 99 00 990, i vostri messaggi WhatsApp e le vostre note vocali qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, il 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna che non sa nuotare è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina, i 4 custodi che erano in servizio al MUME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

E mentre sfumano le ultime note di questa musica ribelle, beh, una bandiera di Eugenio Finardi che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, sto ascoltando e leggendo anche i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0 su questo nostro, beh, insomma, breve sondaggio estivo tra Camperos o Fry. Ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi anche sui nostri social, quindi stivale con punta quadrata oppure lo stivale in cuoio in stile western, quindi Camperos o Fry. 338 99 00 99 0, tra poco leggeremo e commenteremo i vostri messaggi e le vostre note vocali. Intanto noi ce ne andiamo negli anni 80 a riscoprire, beh, insomma, un decennio che è stato ricco di musica italiana, musica rock e anche musica alternativa, new wave, che arrivava da tutte le parti del mondo, ma soprattutto da Inghilterra e America. Con What is Love, Howard Jones, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

grande affermazione al Festival di Sanremo del 1987, Fausto Leali con Io Amo, qui su RTR 99, ti ricordi? E come promesso leggiamo i vostri messaggi, abbiamo anche ascoltato alcuni audio, alcune note vocali, come quello di Aldo dalla provincia di Viterbo, che parla di scelte su Camperos Valverde, fan degli AC/DC, aveva addirittura disegnato il marchio degli AC/DC con tanto di lampo e aveva messo i ferretti rischiando anche di cadere. Giampiero scrive: Fry per essere alternativo, tutti i miei amici di scuola compravano i Camperos, io no, quindi insomma alternativo al 100%. E poi c'è Massimo Max che dice: Camperos ingrassati rigorosamente e tacco consumato. Un altro Massimo che ama molto il modernariato: ho entrambi ancora e li uso. E Massimo ci ha scritto anche lui mandando delle foto bellissime sia dei Fry che dei Camperos. Continuate a scriverci 338 9900 990 qui ad RTR 99, ti ricordi?

Nell'estate del 1985 arrivò questo album di Loredana Bertè, tutto carioca, tutto brasileiro, infatti si chiamava proprio così, Carioca, conteneva il singolo di quell'estate, Acqua, ma anche Topazio con la firma di Djavan. E questo giovedì 20 di agosto l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso invece vi parlo di una storia, insomma, musicale, d'amore e anche culminata con qualche piccolo disappunto nel 1989. Ebbene, il 20 agosto del 1999 c'è una sorta di reunion artistica tra Dave Stewart e Danny Lennox degli Eurythmics. Insomma, è inatteso questo loro ritorno in studio, registrano un album che si intitola, beh, insomma, in maniera molto simbolica, Peace, cioè pace, pubblicato poi nell'ottobre dello stesso anno, in quel 1999, ed anticipato da un singolo che ritroviamo in questo pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Si chiama I Saved the World Today, Eurythmics.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: la mano.
1: Poesia allo stato puro, la mano nella mano. Con tutto l'amore che posso, Claudio Baglioni su RTR 99. Ti ricordi, mentre proseguono i vostri messaggi al 338 9900 990, c'è questo che dice: ciao Paolo, sono Claudio. Per quanto riguarda i Camperos, li preferivo ai Fry. Io li mettevo sopra i jeans, già, perché c'era anche la tendenza di chi li metteva sopra e chi sotto, ingrassandoli paurosamente. Poi Daniele che scrive: Camperos tutta la vita, non è detto che mi faccio prendere dalla nostalgia e me li ricompro. Mi sembra una buona idea, Daniele. Grazie a tutti voi per questi messaggi al 338 9900 990. Noi proseguiamo con i Roxy Music qui su RTR 99. Ti ricordi?

Una carriera coronata da tante affermazioni, però sicuramente negli anni 90, che sono stati quelli che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, beh, forse ci sono le canzoni più belle, Gianluca Grignani, penso che sia d'accordo anche lui. La mia storia tra le dita è il 1994 da sottolineare in questo pomeriggio di giovedì, con Paolo Famiglietti ancora per una manciata di minuti, ma anche con una data, il 20 agosto del 1979. Proprio in questa data i Clash si trovavano a Londra impegnati nella registrazione del loro celebre e anche rivoluzionario terzo album in studio, London Calling, da cui poi fu tratto questo 45 giri di successo. E allora ci domandiamo, perché non ritrovarlo nel pomeriggio di RTR 99 TV? Ricordi. E allora andiamo proprio nel 1979, ci sono i Clash, London Calling.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità?
2: Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Ritmo divertente che ci ricorda l'estate del 1981, un grande tormentone questa Donatella, che voleva mettere ancora una volta in primo piano il nome di rettore. Chiamatemi così e basta, e andiamo d'accordo una vita. Era proprio il 1981 da rivivere qui su RTR 99, ti ricordi? Per arrivare al momento dei saluti in questo giovedì 20 di agosto. Torneremo domani, subito dopo l'appuntamento con i Magnifici, quindi tra le 13 e le 16. Da Paolo Famiglietti è tutto, vi lascio in buona compagnia perché stiamo per accendere il jukebox vicino al mare, quindi con voi ci saranno per le prossime ore tanti brani, tanti ricordi legati proprio all'estate che abbiamo trascorso in maniera veramente molto bella, con tanta nostalgia e tanti brani italiani e stranieri da rivivere qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Tra poco le note di Tom Jones con Delilah e, come già detto, a risentirci domani alle 13. Vi aspetto.

0: 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO, un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio, sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar, Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina.

0: aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1971.
3: Non c'era

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1984.
2: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1979.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1989.
2: Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1995.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1978.

0: R99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1982.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
8: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
7: In che senso?
8: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
7: Hai detto Ottica Salvagente?
8: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
11: dell'estate 1950.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali, a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1974.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1988.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Cole99.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1973.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev, causata da un massiccio raid russo. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
3: Per noi è una partita importante, è chiaro, ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Sarà difficile, sarà una battaglia.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1992.

0: R99.
1: Ti ricordi? Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: il jukebox vicino al mare. Ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1989.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

0: jukebox vicino al mare sta per suonare una canzone. Happy.
1: Su RTR 99 ti ricordi? Oh.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1979.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1978.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: shoebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy e poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1994.

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: la macchina del tempo, la compagnia ideale per andare verso casa dopo una giornata faticosa.
1: RTR 99 ti ricorda.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?